The blues is alright. Roots Blues Radio is il miglior programma da blues. Al spot ascoltar, al divendres, a las 10 de la nit per al prat.digital/radio.